vedi come t'arride il ciel, soffro fortuna vittima al sacrificio. A nostri lacci un dei nemici

squadre, la gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempia.